0: Perché, per sogno alle camere mele, per tosse canme, a calzaro ribate, to per sonno il tocco, sotte sotte nese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।